0: guaito arriva l'onibus.
1: Ma dove vai?
0: Me guai pa' che me crai.
1: Sì, che bien che lo pronunci, ehi.
2: Se vi che sapevi inglese. Se vi che lo domina.
0: Ya te he dicho, for my.